Fede, sì, molte fede. Non aveva mai semi di confianza, non era mai bisogno. Voglia di non scrianza, da tutta miglia di innocenza.